0: do sabba do da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba me
1: abba doo dee
0: will a reap a naza
1: ebba da ba doi
0: will a la ba zi ni
1: walla but woodla but
0: steeple a do de
1: hoo hoo hoo hoo
0: la ha ha ha ha
2: come here puppet.